0: dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Julie Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.
3: Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SNB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
1: Company. Radio Company presents Let's Go Dame Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: Let's go. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List.
1: Fumo dentro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica?

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

caffè, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro molto sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scelte.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Spot.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dame Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Wars qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. Allora, aggiornamenti da voi che ci mandate i vostri buongiorno.
1: Che
0: più o meno, perché sentiamo.
1: Che palle, sono in fila sulla 4.
0: Lo so.
1: Ma non sono tutte in ferie?
0: No!
1: Porca paletta!
0: No. Anzi, secondo me l'esodo vero sarà questo weekend. Capito, De Biasi?
2: Sì, sì.
0: Sei un distrattore, guarda, non mi ascolti neanche. Dai, vai.
2: Questo weekend che sarà molto caldo, vero?
0: Sì, ma non stavamo parlando del caldo, stavamo parlando dell'esodo. Cioè, tutti si staranno dirigendo verso le località per fare vacanze, capito?
2: Certo,
0: e quindi ci saranno casini in autostrada. Da dopo, forse dalla settimana prossima cominceremo a vedere meno traffico in giro. Poi. Allora, immagino che anche questo sia un buongiorno, poi.
2: Ha voluto dire la sua.
3: Buongiorno, sì, certo. Ragazzi. Mi mancava molto la sigla dei sommersi.
0: So.
3: È stato un piacere risentirla.
0: Un
3: bacio, buona giornata. Ciao.
0: Anche a noi. Ciao, Sonia. Allora, amici, buongiorno. La parte dedicata ai sommersi. Volevamo raccontarvi questa cosa. Molto bella e molto conveniente, secondo me, per noi consumatori. Noi che siamo praticamente l'ultima ruota del carro di tutta la piramide. Perché alla fine noi consumatori finali di prodotti, oltre che il cibo eccetera eccetera, ma anche di telefoni, elettrodomestici eccetera eccetera, siamo l'ultima ruota del carro, siamo sempre poco considerati e sempre praticamente quelli che ci rimettono, è vero o no? Se
2: piace,
0: è vero. Dal 31 luglio, attenzione però, perché dal 31 luglio ogni tanto una buona notizia, in UE, quindi nell'Unione Europea, i produttori dovranno riparare smartphone ed elettrodomestici al di là del periodo di garanzia. Quindi saranno obbligati ad offrire riparazione anche dopo la fine della garanzia legale. L'obiettivo è ovviamente rendere la riparazione la scelta più conveniente rispetto alla sostituzione. La direttiva si applica ad alcuni prodotti tra cui lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, frigoriferi, congelatori, televisori, monitor, aspirapolvere, smartphone, tablet, telefoni.

0: cordless. Questo ovviamente un po' per evitare gli sprechi, un po' per evitare sempre che si continui a consumare, a spendere soldi, perché poi alla fine tu vai a riparare il telefono, ti dicono che ti conviene prenderne uno nuovo invece di ripararlo, e così ovviamente tu continui ad alimentare queste aziende giganti, e come sempre noi consumatori alla fine restiamo senza dindini.
1: Ma gratuitamente tutto questo?
0: In garanzia. Quindi
1: aumentano la garanzia?
0: Allora, teoricamente sì, questo per agevolare ovviamente il fatto che venga riparato. Guarda che, allora, De Biasi, tu sei nato nel 95, vero?
1: 95.
0: Sì. Tu già sei dell'epoca in cui cominciavano a non ripararsi più le cose, ma io non so quante volte mio padre ha portato la TV a riparare c'era questa sorta di negozio di elettronica, che adesso c'è tutto a centri commerciali, grandi catene, ok, ma c'era questo che vendeva un po' di TV, un po' di elettrodomestici e le riparava. Io non so quante volte abbiamo riparato la stessa TV
1: anche
0: che avevamo
1: comunque, sì,
0: anche
1: sì,
0: voi,
1: sì,
0: vero?
1: Vicino casa, in privato proprio.
0: Ok, sì.
1: In realtà,
0: ma era bello perché alla fine comunque conservavi il prodotto, lo riparavi e lo riparavi. Ovviamente doveva convenire la spesa, che discorsi. Però conveniva. Cioè c'era anche le scarpe, ragazzi, non si riparano più le scarpe. Il calzolaio era cioè era molto più, c'era praticamente in ogni paese il calzolaio. Adesso
1: le cambi e basta.
0: Le cambi e basta, ma è brutto così, perché una volta le prendevi, andavi a ripararle, ti duravano anni, tantissimi anni. C'è qualcosa che voi riparate ancora, amici dall'altra parte della radio? Cioè, se c'è qualcosa che vi è capitato di riparare anche recentemente senza doverlo cambiare? Io la lavastoviglie sono riuscito a ripararla, per esempio. Che normalmente è vero, ultimamente stanno arrivando i tecnici, vedono e ti dicono: le conviene cambiare la lavastoviglie, non le conviene ripararla. Invece l'ultima volta io l'ho riparata con, penso, 50-60 euro, compreso di tutto, se l'è portata via, me l'ha riportata a casa mia e tutto quanto, aveva cambiato un
1: sempre
0: pezzo
1: meglio di me.
0: E l'ha riparata. Beh, insomma, ha una lavastoviglie che ha 8 anni, l'ho riparata, durerà ancora un po', spero. Questa è una buona cosa. Vabbè, 333-2688-688.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Gugu, che a quanto pare ultimamente ha una storia con Berrettini, caro il mio De Biasi.
1: Beato Berrettini.
0: Beh, insomma, beata anche lei, perché Berrettini è un gran bel ragazzo. Sì, sì, sì. Dai, l'ora esatta.

0: alle 7 e 6 minuti.
1: Radio Company Time.
0: Così De Biasi poi non si lamentano che facciamo lo sfigometro prima. Va bene, in anticipo. Vabbè,
2: Ma siamo così, lo stesso puntuali.
0: Così siamo del tutto in orario come sempre, anche se siamo fuori orario lo stesso. C'è la sigla, vai!

0: Come va? Questa è la Family, ragazzi, ed è giovedì, prego.
1: Benvenuti. Oggi è giovedì, il giorno che non esiste. Questa giornata si autodistruggerà a mezzanotte. Tutto quello che farete, direte o verrete, verrà cancellato dalla vostra memoria. Il programma radiofonico La Family non si assume la responsabilità
0: nessuna
1: di ciò che verrà detto o fatto durante
0: la giornata di giovedì. Amici, buongiorno, questa è La Family, benvenuti. Radio Company fino alle 9 insieme. Prima vi ho letto questa notizia che parla del fatto che dal 31 luglio l'Unione Europea ha stabilito che in pratica gli oggetti che riguardano tutta l'elettronica, praticamente molti elettrodomestici, tra cui lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie e soprattutto un oggetto che usiamo particolarmente spesso, cioè lo smartphone e i tablet, avranno diritto di garanzia. Però cosa cambia? Perché no, aspetta, perché arrivano già messaggi polemici, no? Allora, ciao ragazzi, anzi no, scusami, la riparazione di qualsiasi elettrodomestico o dispositivo elettronico fuori garanzia è sempre esistita. Non serve una nuova normativa per tutelare il consumatore. Tutto dipende dai costi di riparazione, spesso sono costi eccessivi che alla fine sei costretto a sostituire il prodotto e acquistarne uno nuovo. Che pagliacciata. Zoe, non è esattamente così. Allora, ci sono delle differenze sostanziali e proprio quello che dici tu cambia totalmente, cioè non sei più cioè non ti costringono più a doverlo cambiare, ma sono loro a doverti fornire gli strumenti per poterlo riparare praticamente sempre, a meno che tu non l'abbia frantumato dal 54esimo piano di un grattacielo, voglio dire. Le differenze tra prima e oggi. Allora, prima il produttore non aveva un obbligo generale di riparare il prodotto fuori garanzia. Dal 31 luglio 2026, per i prodotti coperti dalla normativa UE, tra cui molti elettrodomestici, smartphone e tablet, il produttore deve offrire la riparazione anche dopo la garanzia se il bene è tecnicamente riparabile. Poi, prima, spesso i ricambi e strumenti erano difficili da ottenere. I ricambi, invece, da oggi devono essere disponibili a condizioni ragionevoli per il periodo previsto dalle norme di ecodesign. Scusate, non oggi, domani, perché domani è il 31 luglio, giusto. Prima, alcuni produttori ostacolavano le riparazioni indipendenti con blocchi software o clausole contrattuali. Da domani non possono usare ostacoli contrattuali, hardware o software che impediscono la riparazione da parte degli operatori indipendenti, salvo motivi legittimi di sicurezza o incompatibilità. In pratica cosa succede? Prima non potevamo andare a riparare un telefono di una certa marca che ha fatto praticamente da monopolio. Dovevi andare in un centro specializzato, adesso dovranno fornire anche a riparatori esterni la possibilità di ripararlo. Prima, se il prodotto veniva riparato in garanzia, la garanzia non si estendeva automaticamente. E invece, da domani, se sceglie la riparazione nell'ambito della garanzia legale, questa viene prorogata di 12 mesi. Quindi, ragazzi, tutto sommato è una cosa che sta portando dei vantaggi a noi. Ma la domanda che abbiamo fatto a voi è questa, cioè: state ancora riparando delle cose? A me è successo poco tempo fa con la lavastoviglie, fortunatamente pensavo di doverla cambiare, perché al solito dopo 7-8 anni ti dicono no, va cambiata perché il costo della riparazione supera il costo della lavastoviglie, quindi, e invece no, sono riuscito a ripararla, quindi buona cosa. Sentiamo.
2: Sisma, è vero, allungano la garanzia, però se io spacco la lavatrice La porto, me la porto nel centro assistenza e la rivedo dopo 3 mesi, dopo 2 mesi. Quindi cosa mi conviene fare? Piuttosto di spendere 150 euro per ripararla, che poi se non per un altro pezzo devo rifare la stessa storia, compri quella nuova, non cambierà nulla.
0: Sì, allora però intanto il pessimismo proprio che regna sovrano, nel senso... No, nel senso, no, si romperà sicuramente. Non uscire.
3: Rideteci pure sopra.
0: Sì, esatto, non uscire nemmeno di casa, perché sicuramente si bucherà una gomma o riceverai una tegola in testa. Poi.
4: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
4: Beh, io sono una che se si può riparare, si ripara. L'ultima cosa presa sono stato un paio di Birkenstock dal calzolaio, perché le ho talmente usate tanto che sono un po' scollate, e quindi ho cambiato quelle. Poi abbiamo cambiato la suola di quelle di mio marito, perché sono comodissime. Dopo di quello ho riparato il ferro da stiro, che quel modello lì non lo trovo più in giro ed è il top di gamma secondo me. Poi tanti anni fa abbiamo riparato la lavastoviglie, perché avevamo detto perché dobbiamo spendere soldi, finché la nostra bastava solo 2-3 robette, quindi noi siamo pro riparazione.
0: Ma certo, anch'io sono pro riparazioni. Va bene, 3332688688, ultimi oggetti che vi si sono rotti a casa, che magari siete riusciti a riparare, ma anche l'abbigliamento. Non si fa più questa cosa di riparare giacche. Sì, esatto. Rattoppare. Una volta c'era proprio questa cosa qua. Rattoppavi. Ma non c'entra niente, De Biasi. Rattoppavi non vuol dire quello che pensi tu. Oppure le scarpe, appunto, le calzature venivano riparate dal calzolaio, che oggi è una cosa che non si fa più, purtroppo.

Company, è arrivato il momento di decidere un disco da cantare ad alta voce. Lo fate voi, lo fate sempre voi, perché noi siamo estremamente democratici, cioè proprio prendiamo i voti, decidete voi qual è la canzone che vi piace.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa. Sento ancora.

0: con Vieni con me, che tra l'altro fece da colonna sonora nel 2005 allo spot della Team. Sì, poi che lo portò praticamente a fare successo fu quello, non tanto la canzone, ma i Paps & Scar comunque avevano già fatto tante produzioni. Disco scelto da voi da cantare ad alta voce. Amici, buongiorno, questa è la Family, fino alle 9 insieme io e De Biasi, in queste settimane abbandonati dalla nostra Carlotta. Ne soffriremo, avremo i traumi.
1: Siamo abituati, dai.
0: Bisognerà andare in terapia, De Biasi, dopo queste due settimane. Allora, nuova legge dalla parte dell'Unione Europea, per chi si fosse appena collegato, che riguarda le riparazioni degli elettrodomestici, degli smartphone, dei tablet, dei cellulari. Quindi in realtà non eravamo così tanto tutelati fino a prima, cioè c'era più la predisposizione a cambiare l'oggetto e quindi a farci spendere più soldi invece di ripararlo. Ok che delle volte è vero, la riparazione a volte costa effettivamente di più dell'oggetto nuovo, ma tante volte tu fai questo ragionamento: se il cellulare nuovo costa 400 euro, la riparazione mi costa 300, lo prendi comunque nuovo perché dici ho l'oggetto nuovo. Però dovrebbe essere l'azienda ad agevolarti, l'azienda madre, quindi quella che l'ha prodotto, ad agevolarti nella riparazione. E dal 31 luglio, quindi da domani, le aziende saranno più costrette proprio per questa normativa europea. Però abbiamo chiesto a voi: quanto li riparate gli oggetti? Quanto siete riusciti a ripararli nel passato? Avete qualche esperienza? Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, a me è capitato qualche anno fa una lavatrice che costava 1300 euro, ecco. Dopo due anni non si accendeva più. Chiamo il tecnico, l'assistenza, escono, la prima cosa che mi dicono, fanno finta di guardarla, la prima cosa che mi dicono è da sostituire, non è riparabile, costa più la riparazione del acquistarla nuova. A quel punto, ok, ho detto ok, va bene, la cambierò, ma siccome ci smanetto un po' con l'elettronica, alla fine, controllando, era solo il tasto di accensione che si era praticamente ossidato e non riusciva più a fare contatto, e quindi la lavatrice non si accendeva. Con la spesa modica di 2 euro per cambiare un mossetto, la lavatrice ormai va benissimo, quindi a volte ci marciano sopra su queste cose.
0: Ci marciano sopra e soprattutto a volte sono, secondo me, pigri, oppure hanno talmente tante cose da fare che non ti riparano più l'elettrodomestico, ma la tendenza è quella di dirti: guarda, ti conviene cambiarlo perché altrimenti ti costa di più la riparazione.
3: A me è successa una cosa molto divertente un annetto e mezzo fa, che io sono andato a vivere in una casa dove prima ci vivevano i miei, dopo ci ha vissuto mia sorella, dopo ci ha vissuto mio fratello, e insomma niente, mi trasferisco io, dopo un po' la lavastoviglie non funziona più, riesco a capire cosa non va, però mi serviva il pezzo di ricambio, insomma smonto tutto il modulo, lo porto da un signore che aggiusta questi elettrodomestici e mi fa: il pezzo non credo sia ancora in commercio. Gli faccio: ah, caspita, che sfortuna. Mi gira una placchetta e c'è scritto tipo Germania Ovest.
0: No, cioè vuol dire attentissimo. Cioè vuol dire praticamente prodotta come minimo 80, cioè qualcosa del genere. In ogni caso, bello che ci sia sempre quel signore, che è un signore X, che o si dice, che ti ripara le cose. Poi,
4: ciao Radio Company. Ciao. Allora, io sono per riparare sempre, se è possibile, se è fattibile, perché il costo di riparazione molte volte è superiore che ne è comprartela nuova. Riguardo a investire, me li aggiusto io perché come passione sono sarta. Per quanto riguarda elettrodomestici, se riesco li faccio riparare da mio papà, perché mio papà è un aggiustatutto.
0: Bravo, per fortuna ogni tanto avere in casa qualcuno che ripara è la soluzione migliore. 333-2688-688 per i vostri messaggi. Adesso Tame Impala. Radio Company. The summer is magic.

0: Friday questo, però c'era Rito. Turn me on qui su Radio Company. Torniamo tra poco con lo sfigometro.
1: La Family Beach Club.
2: Noi siamo la Family. Noi siamo la Family. Spot.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Italia, io, lui e J-Ax qui su Radio Company, pronti per partire con lo sfigometro.
1: Radio Company,
2: ciao sfigometro.
0: Sei pronto, Rebiagni?
3: Io sono nato pronto.
0: Sei pronto per... sei pronto per l'Ariete? Eccolo qua. Ariete, avrete delle occasioni per viaggiare, magari per piacere e non per lavoro. Approfittatene senza indugiare troppo. Potreste fare piacevoli incontri nel corso del viaggio. Sfigometro meno 18 e rotometro 92%.
3: Aspetta, aspetta, aspetta che me lo sto segnando qua sul libretto delle cose di cui non me ne frega assolutamente niente.
0: Vabbè, ma quelli dell'Ariete, poverini. Toro, portate avanti le vostre scelte, fregatevene dei giudizi altrui, evitate i pettegoli, attenti ai pettegolezzi sul vostro conto, allontanatevi dalle persone maligne e anche quelle negative, aggiungo io, vi farà bene. Sfigometro meno 10 e rotometro 14%.
4: Che reminder,
0: vero? Gemelli, misurate le parole che direte oggi, è particolarmente pericoloso esprimere giudizi e sentenziare sugli altri, qualcuno intorno a voi potrebbe prendersela. Sfigometro meno 8 e rotometro 9%.
5: And
0: è bello. Bravo però, Cancro, prima di esprimere la vostra opinione o il vostro punto di vista, contate fino a 10 e attenti a non ferire qualcuno. Attenti anche a qualche momento di gelosia ingiustificata. Sfigometro meno 12 e rotometro 32%.
6: Sì.
0: Lo so. Leone, oggi potreste avere l'idea giusta per un progetto interessante. Capito, Debia? Fate in modo da renderla chiara prima a voi stessi, più che agli altri, e solo dopo proponetela. Niente spoiler. Sfigometro meno 17, rotometro 89%.
1: I suoni del nuovo millennio.
0: C'entra però, va bene lo stesso. Vergine, siete un po' confusi. Come potete pensare che gli altri siano d'accordo con voi se non riuscite a mettere d'accordo prima voi stessi? Riflettete bene, capite cosa volete e poi coinvolgete gli altri. Sfigometro meno 13 e rotometro 42%.
7: Ciao!
0: Ciao!

0: mondo.
1: Italia, sì, faccio Benevento, la nonna al sud, arriva sì. Benevento, che facciamo una festa a Circello.
0: E poi
1: andateci a trovare, poi torno su perché c'è la grande notte bianca a Piove di Sacco a casa
0: con
1: di
0: quello lì,
1: con quello lì siamo insieme, capito? E anche quell'altro lì, c'è pure sì. Martino, mamma mia, aiuto.

0: lasciamo con Viviana, domani.
1: Ciao zio.
2: Radio Company Time.
0: Le 9:01, ciao amici.
3: Company Breaking News.
4: Bentrovati nella notte raffica di raid americani contro l'Iran, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie. I media iraniani riferiscono di almeno 3 morti, tra cui un bambino nell'isola di Qasm. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari statunitensi in Giordania. Guerra senza tregua anche in Ucraina, colpita nella notte da una pesante ondata di raid russi, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson. 6 morti si registrano solo a Kryvyi Rih, la città natale del presidente ucraino Zelensky. A meno di una settimana dall'assalto dei Notavi in Val di Susa, è previsto da oggi fino a domenica un nuovo campeggio di lotta. Il Viminale annuncia un massiccio schieramento delle forze dell'ordine. Intanto restano in carcere i 2 manifestanti tedeschi che negano di avere partecipato alle proteste. La quarta ondata di calore sull'Italia, oggi bollino rosso in 3 città, Campobasso, Perugia, Rieti, le temperature sfioreranno i 40 gradi. Il picco è previsto domani quando l'allerta rossa si estenderà ad 11 città. Ed è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot.
5: A noi piace mantenere le promesse.
6: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
5: Goppion Caffè. Bevilo buono.

dai, che è giovedì, ma davvero? È arrivato subito, presto presto, 30 luglio, quindi ci siamo, si sta per chiudere anche questo mese, un altro capitolo della nostra vita, della nostra estate si sta per aprire, agosto che per tanti di voi, per tanti matti del mattinè è sinonimo di vacanze finalmente, di ferie, di fancazzismo, di ozio, di posti belli. Allora, oggi per me sarà sinonimo di viaggio, perché devo prendere il treno appunto per scendere in Sud Italia e stavo cercando di capire un po' qual è la situazione. Parola d'ordine mi sa disagio, perché a Firenze pare che bisogna a un certo punto prendere un bus, cioè ti prelevano dal treno, ti piazzano su un bus, su un pullman, e ti portano in un'altra stazione per poi proseguire molto lentamente, molto a rilento il cammino verso il Sud Italia. Era fino alle 11 di questa mattina, quindi io confido nel fatto che tutto ciò sia finito. Nel frattempo però un incendio alla stazione di Verona che ha creato rallentamenti nella tratta Milano-Venezia, quindi dai, alla grandissima direi. La cosa buona è che per noi matti del mattino, giovedì è invece sinonimo della vigilia del weekend, lo sapete, no? Dai, allora se siete in giro anche voi tra treni, aerei, e volete segnalarci qualche disagio, qualche rallentamento che avete vissuto magari anche nelle scorse settimane, ce lo fate sapere, ci preallertate, più che altro ci fate capire qual è la situazione, che io sono un'illusa che penso che comunque ce la farò nei tempi ad arrivare. 333-2688-688, messaggi vocali se vi va. Adesso Another con 54 Ultra, una canzone che sta andando fortissimo, Talk to You su Radio Company.

0: fosse il pane, cioè praticamente è il panettiere della musica dance, perché cioè una al mese secondo me viaggia su una canzone che diventa poi una hit al mese più o meno, quindi grandissimo. Io lo seguo dagli esordi, dagli inizi, quindi sono veramente felice per questo suo successo, tante collaborazioni importanti. Allora, sarà un weekend caliente, la quarta ondata che arriva, pronti ad accoglierla, ma vorrei sapere intanto se avete dei programmi, quindi dove sarete nel fine settimana tra i più calienti. Vabbè, tanto ormai lo dicono di ogni weekend da quando è iniziata l'estate, addirittura da prima, perché comunque questo caldo io lo so bene. L'altra volta parlavo con una mia amica che mi fa: ma io non l'ho sentito tutto questo caldo in questa estate, ma cosa dicono? Vabbè, ma tu stai sempre probabilmente in ufficio sotto l'aria condizionata, chi è fuori? Chi veramente, sai quando si scrive tipo su Instagram la bio, lo studio l'università della strada, noi che facciamo l'università della strada, che siamo sempre in giro, l'abbiamo sentito forte e chiaro. E voi dove sarete quindi questo weekend? Se vi va ce lo dite, magari vi rinfrescate un attimino oppure col cavolo, al 333-2688-688 con un messaggio, con un vocale. Dopo vi dico invece in questi giorni dove si trova una superstar.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: mattine, che è giovedì e per noi è la vigilia del weekend. 30 luglio, sono Viviana, c'è Martino in regia. Ciao a tutti. Allora, sentiamo subito un matto del mattino che ci dice cosa farà nel weekend.
1: Marco da Udine.
0: Marco, ciao.
1: La settimana dall'1 al 9 a 1750 metri in un rifugio in alta montagna a fare un corso di alpinismo.
0: Oh.
1: Sono andato la settimana scorsa, avevo il maglioncino di lana e il piumino sopra che faceva un freddo boia.
0: Vedi? Vabbè, vai a prendere il fresco, certo, un freddo boia adesso, non è che dobbiamo passare da un estremo all'altro, però di sicuro stai meglio te per tanti versi. Io sono una grande amante dell'estate, quindi no, io mi prendo e mi pappo questi 40 gradi in arrivo, ma non sono l'unica, perché ha scelto il periodo più caliente per andare nella capitale. Parlo di Jennifer Lopez, che è stata proprio avvistata a Roma in questi giorni per una vacanza estiva insieme ai suoi figli, ai suoi due gemelli, presenza che ha scatenato l'ironia del web, dei social, dei cittadini, dei romani, perché non so se avete visto le

quello che fa ridere è il fatto che lei sfila tranquilla con la sua grazia, la sua eleganza, la sua nonchalance, nonostante i disagi cronici della capitale, tipo il traffico, i cantieri, il caldo pazzesco. E quindi ci sono un sacco di meme, cioè l'ironia dei social, insomma, che mi spezza. Tipo, molti commenti appunto ironizzano sul fatto che lei debba fare i conti con i rallentamenti della città. Cioè lei che praticamente, poverina, ha scelto di andare a piedi perché, cioè, è meglio camminare piuttosto che stare a aspettare 20 minuti la metro A. Ve lo garantisco, i tempi dell'attesa sono biblici. Oppure c'è chi ha scritto: camminare sui San Pietrini sconnessi di Roma con i tacchi senza cadere. La vera prova fisica di Jennifer Lopez.

fantastico, fa molto ridere. L'ironia, lei comunque è a Roma. Brava J-Lo, salutamela, perché io non ci vado da 4 mesi. Ragazzi, matti del matinè, quindi voi dove sarete in questo weekend? Se vi va ce lo dite con un messaggio o un vocale al 333 2688

stessa grazia con cui balla i suoi concerti, o lei che passeggia tranquilla mentre intorno i martelli demolitori distruggono l'asfalto alle 8 del mattino, come se nulla fosse, lei tranquilla. Devo dire che camminare sui San Pietrini con i

0: poi ancora molti utenti hanno ironizzato anche sulle origini del Bronx della cantante. Pensi che Roma sia dura? Lei viene dal Bronx, i disagi della capitale le fanno un baffo. Senti Jennifer, già che ci sei, passa dai miei, me li saluti, che non li vedo da un po'. Quelli ti fanno da mangiare, ti fanno carbonara, tutto quello che vuoi, cucina romana a costo zero, quindi insomma ti conviene andare. Va bene, ci state scrivendo anche voi cosa farete questo weekend. Ah, vedi, una matta delle mattine ci spoilera. Ciao Vivi, a Rosolina invece c'era Belen. Ah, l'hai vista? È vero, e lei è sempre lì, è sempre pure Martino che bazzica Rosolina, l'avrà vista qualche volta, ti sarà capitato di incrociarla, è sempre da quelle parti, in particolare ad Albarella lei la potete trovare. Ciao Viviana, da noi a Feltre c'è il palio e io sfilo con il costume d'epoca in velluto. Aiuto! Io sto sudando io per te. Allora vi volete fare del male. Ciao Viviana, io questo weekend sarò alla Vittorio Veneto Cansiglio, una gara automobilistica in salita, perché non ti bastava stare dentro la macchina con questo caldo, avrai almeno il condizionatore, va bene, l'aria condizionata, insomma, se no apri i finestrini, vai a tutta birra, 300 all'ora, come un pazzo in autostrada, diceva Cesare Cremonini. Ci dite se vi va, cosa farete questo weekend al 333-2688-688, tra poco.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.
2: Bentrovati nella notte, raffica di raid americani contro l'Iran, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie. I media iraniani riferiscono di almeno 3 morti, tra cui un bambino nell'isola di Qasm. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari statunitensi in Giordania. Guerra senza tregua anche in Ucraina, colpita nella notte da una pesante ondata di raid russi, segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson. 6 morti si registrano solo a Kryvyi, la città natale del presidente ucraino Zelensky. A meno di una settimana dall'assalto dei Notavi in Val di Susa è previsto da oggi fino a domenica un nuovo campeggio di lotta. Il Viminale annuncia un massiccio schieramento delle forze dell'ordine. Intanto restano in carcere i 2 manifestanti tedeschi che negano di avere partecipato alle proteste. La quarta ondata di calore sull'Italia, oggi bollino rosso in 3 città, Campobasso, Perugia, Rieti, le temperature sfioreranno i 40 gradi. Il picco è previsto domani quando l'allerta rossa si estenderà ad 11 città. Ed è tutto, a più tardi.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Joey Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

stare in centro. Bravo J-Lo. Comunque, oh, siete meglio dei paparazzi voi matti del matinè, perché mi avete mandato una foto di Belen pizzicata proprio sulle giostre, immortalata sulla ruota panoramica. Fantastico. E infatti poi sono andata a vedere, sono andata a googlare, e c'è proprio un articolo che dice: Belen al Luna Park con i figli torna bambina. Arrivate prima voi, pazzesco, grandissimi. Allora, ci state scrivendo: ciao company, Simone, io e mia moglie celebriamo il nostro 11° anniversario con un viaggio in barca in Bretagna, bellissimo. Questo weekend mi stai anche sbloccando un ricordo, perché io quando vivevo a Parigi ho fatto un giro da quelle parti in Bretagna, bellissimo, con una mia amica, però noi non in barca ma in autostop, perché eravamo povere in canna, due scappate di casa, peggio di ora, pensate un po'. E il bello è che ci hanno accompagnato però i genitori fino a un certo punto a fare l'autostop. Quando hanno visto che ci hanno caricato, ci hanno salutato. Vedi, i genitori di una volta come erano. E allora c'è chi ci scrive: abbasso il palio, perché prima una matta del matinè ha detto

0: è un momento difficile per tutti, anche per gli animali che soffrono il caldo. E poi c'è chi ci manda il cruscotto della macchina che segna 17 gradi. Invidia? No, io non lo posso dire, ma un pochino sì.
1: Buongiorno Radio Company. Ciao. Questo weekend andrò a trovare i miei meravigliosi, stupendi, unici nipotini al mare insieme alla loro famiglia e ovviamente andrò senza tacchi perché voglio essere il più libera possibile. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, brava, senza tacchi. E mica siamo tutte J-Lo, anch'io i tacchi solo sul palco, no? In giro per la città, ma proprio scordatevelo.

0: perché tra poco vi parlo di un cocktail molto ma molto particolare che magari vi piacerà.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
3: imperdibili occasioni.
2: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
3: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

piazze, sotto le stelle. Decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone. Mixatone.

0: scusa, lo siento, il nostro successo del presente, dal passato, George Harrison con Got My Mind Set On You. Allora, che cocktail vi faccio? Che bibita volete? Di cosa avete voglia in questo momento? Sono le 9.59, sentiamo un matto del matinè.
1: Io adesso vorrei veramente un bel caffè shakerato, ma come si deve?
0: Come si
1: un
0: deve?
1: Un caffè shakerato. Allora, ciao raga!
0: Ciao! Come si deve? Dai, io sono un apprendista però, come si deve? Vabbè, che devo fare? Faccio il caffè, un po' di ghiaccio, metto tutto e vai, shakero, giusto? Metto nello shaker e agito, vado, eccolo qua, pronto per te, fammi sapere com'è, se è buono. C'è chi scrive, ciao, vorrei bere un succo con polpa di pompelmo schiacciato con due goccette di vodka, due però, beh, ci sta, dai che ci sveglia un attimo, ci dà quella carica che ci serve in questa mattinata di giovedì. Vodka secca però, ok, ghiacciata anche, benissimo. E ancora ci ha scritto un altro del mattino che vuole un bel Milano-Torino ghiacciato. Ma un treno? Guarda, Milano-Torino. Ah no, non ci sono disagi oggi, è sulla Milano-Venezia, quindi andiamo lisci. Vabbè, te lo faccio, dopo vado a vedere quali sono gli ingredienti, perché non lo so. Continuate a dirci di cosa avete voglia in questo momento, da bere, un cocktail, un succo, un caffè, qualunque cosa, al 333-2688-688. Siamo live? Eh beh, direi proprio di sì, infatti in questo momento sono le 10, che puntualità.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: tutti, questa è Radio Company, c'è Martino in regia e con questo caldo io vi ho chiesto cosa vi piacerebbe bere magari in questo momento di rinfrescante, di energizzante, un cocktail, un succo, un caffè, che cosa vi va? Sentiamo i matti del mattinè.
1: Visto che sei apprendista e non sai fare a fare i cocktail, ecco, aprimi una Moretti al 66 fresca, dai.
0: Dai, che quello lo so fare, andiamo sul sicuro. Sì, certo, con l'apri bottiglie normale, eh? Non pensate che io lo sappia fare tipo con i denti, come Elodie, che lo sa fare con i denti, con l'accendino, ho molti amici che ci riescono, io no, oppure c'è gente che per aprire una bottiglia di birra tipo la sbatte sul muro, cioè, oh, sciabolare la bottiglia di birra non l'ho mai visto, ma sono sicura che qualcuno sarebbe capace di fare anche questo. Sentiamo un altro matto.
2: Buongiorno Company. Ciao. Buongiorno. Beh, io comincerei intanto con un bel gin tonic.
0: E vai.
2: Dicono che chi ben comincia a metà dell'opera. Quindi
0: forte.
2: Un bel gin tonic seduto sotto un bel albero al fresco sarebbe l'ideale.
0: Il top. Vedi, anche la location ha scelto. Dai, cominciare con un gin tonic alle 10.07 del mattino. Niente male. Poi devi salire, oppure rimanere su quello standard lì. Abbiamo un altro vocale, sentiamolo.
3: Buongiorno,
0: ciao.
3: Allora, io in questo momento vorrei un bel caffè speciale di Polignano Mare.
0: Che bello.
3: Ho un po' di nostalgia di quel caffè. Sono 3-4 anni che non la prendo più perché non vado più giù.
0: Ti credo che hai nostalgia da Polignano a Mare, che è in provincia di Beri. Ma quanto bello è quel posto! Tra l'altro, nel 2023 era stato decretato come il posto più accogliente al mondo. Quindi, se non ti senti a casa lì, ma dove? Mare pazzesco! E anche il caffè speciale. Ti credo che hai nostalgia. C'è chi scrive, perché tanti del matti del mattino ci stanno anche scrivendo le loro voglie di questa mattina. Ciao, un buon caffè shakerato senza ghiaccio dentro il bicchiere quando lo versi, così si aggiunge un po' di panna montata. Beh, anche questo mi piace come idea. Ciao bella gnocca, grazie. Adesso è l'ora giusta per un buon spritz bianco, ghiaccio e limone. Dai, sì, che comunque è leggerino, su e ancora. Ciao Viviana, io berrei adesso un buono e fresco Moscow Mule sdraiata sul lettino in una bella spiaggia. Chiedo troppo? Il Moscow Mule è quello con lo zenzero. Sì, c'è lo zenzero, c'è anche la birra aromatizzata, lo zenzero. È molto leggero, dai, si può fare a quest'ora. E invece sto bevendo tisana fredda, vaniglia e lampone seduta sulla mia scrivania in ufficio. Vabbè, dai, quanto durerà questa cosa? Le ferie sono vicine, sì o no? E poi c'è chi scrive una buona Tassoni freschissima.
4: Quante cose al mondo vuoi fare?
0: Ve la ricordate?
4: Costruire, inventare.
0: Questa pubblicità era già vecchia quando era uscita.
5: Per voi e per gli amici Tassoni.
0: Gabri, ti abbiamo lanciato lo spot e quindi ti è arrivata questa Tassoni bella fresca. Continuate a dire qual è il cocktail, la bevanda che vorreste in questo momento. Io ve la faccio, ve la preparo, ci provo. Come diceva il matto del mattinè, io sono un apprendista, ragazzi.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: E ti vorrei

0: Papi, detta anche Sorry Rapi, così mi volevo autocitare. Sono Viviana, ciao a tutti. Allora, qual è il cocktail, la bevanda, quello che vi piacerebbe bere in questo momento? Abbiamo un po' di messaggi, sentiamo subito un vocale? Dai, sentiamolo.
1: Un bel provino caldo. Stai fatto male? Con una bella minestrina,
0: okay. Sei malato? Cos'hai? Tutto a posto? Ma come? Il brodino caldo? È vero che nei paesi caldi, che ne so, tipo in Marocco, bevono il tè caldo proprio per riuscire ad affrontare il caldo esterno. A quanto pare, se tu rendi ancora più calda la temperatura corporea, poi migliora la percezione del caldo esterno. Però io adesso poi alla mattina al brodino caldo anche no. Allora, c'è chi scrive: io preferirei, Monia, Coca-Cola e acqua frizzante dissetante.

capito però perché è l'aggiunta dell'acqua frizzante, cioè la Coca-Cola è già frizzante di suo. Cioè, qual è il motivo? Per renderla un po' meno frizzante o ancora di più? E dipende se è leggermente o se è proprio gassata a, a morire. Allora, c'è anche chi scrive: io mi sono appena svegliato, Davide. Ah, va bene, con calma, tranquillo. Un calice di Krug e tre

0: Al Hugo fatto bene. Ciao Viviana. E va bene, direi che ci siamo per quanto riguarda i vostri cocktail, le vostre bevande. Se volete continuate a dircele. Io vorrei proporvi questa, che è molto molto particolare. Allora, durante un raduno all'aperto in California, un raduno di cosplayer, quindi anime, persone che si sono mascherate, travestite da personaggi dei cartoni animati, alcune modelle in costume hanno attirato l'attenzione del pubblico vendendo bicchieri di succo di frutta, e fin qui tutto ok, in cui però avevano immerso i piedi. Cioè hanno messo i piedi nel succo per un po' in ammollo, così qualche minutino. Ah, che prende quell'aroma, no? Buono quel profumino. E poi li hanno serviti, facendoli pagare oltretutto, perché non erano mica gratis, tra i 10 e i 15 dollari. Ragazzi, c'era la fila, vi dico solo questo. Il tutto esaurito in meno di un'ora, il sold out. Io non so che cosa dire al riguardo, ma chiedo a voi, Marti del Matinè, se avreste mai fatto una fila per comprarvi un succo di frutta all'odore, al sapore anche di piedi. Mamma mia, questa roba sa di piedi. Ecco, mi viene in mente una citazione di Friends, sitcom adorabile. Se vi va ce lo dite. Martino si sta sentendo male, sta per vomitare, non ci lasciare. 333-2688-688. I piedi a quanto pare vanno fortissimo.
1: Dai, una cosa che mi piace tanto, sì. Bicchiere abbastanza grande, due dita di dissaronno e il resto succo d'arancia.
0: Che schifo. Guarda, a me l'arancia mi fa lo stesso effetto dei piedi, forse pure peggio nei cocktail.

0: Jobs, I Don't Mind su Radio Company. Buon giovedì mattina, matti del mattino. E Milena ci ha scritto per quanto riguarda il cocktail o la bevanda di cui avete voglia a quest'ora: io ora prenderei quel cocktail con il succo di pomodoro, mi sfugge il nome, il Bloody Mary. Io lo adoro, mi piace tantissimo, sia nella versione alcolica, chiaramente la preferita, però c'è stato il periodo in cui non stavo tanto bene e lì prendevo il Virgin Mary, che è la stessa cosa ma senza la vodka, che è buono comunque. Devo dire, a me piace un sacco. Ci sono persone che lo odiano, lo detestano. Un po' old fashion, un po' vecchio stile questo cocktail. Infatti non tutti i bar lo fanno, devono essere un po' specializzati, perché il succo di pomodoro non è che lo trovi così facilmente. Abbiamo un altro vocale, sentiamo.
1: Per combattere sto gran caldo,
0: sì,
1: da grande amante di Ceres, me ne berrei subito 2-3 adesso.
0: Adesso 2-3, così, tanto per svegliarsi, per fare colazione. Cornetto e Ceres, brioche e a 3, esatto, nemmeno una. Vabbè, miticissimi. Comunque questo cocktail, questo succo di frutta con i piedi non vi è piaciuto? Nessuno lo vuole? Nessuno lo vuole provare? Quando dici una roba...

0: ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SNP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: viajando por el mundo su Radio Company. Abbiamo molta sete, ragazzi, siamo tutti un po' disidratati e quindi vi ho chiesto che cosa volete bere. Mi sono un po' improvvisata barwoman, non so se ho fatto un buon lavoro, sono un apprendista, ho fatto quello che potevo, ho fatto del mio meglio. Sentiamo anche un altro
1: bella
0: matto.
1: Fanciulla, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Beh, adesso come adesso, con il caldino che c'è, mi siederei in un bel posticino all'ombra con una bella caraffa da litro di mojito.
0: Mamma mia, una caraffa da un litro. Vabbè, piano piano, non è che se lo beve tutto alla goccia, cioè, un litro alla goccia, cioè, ti sfido. No ragazzi, io l'estate scorsa non bevevo il mojito da un sacco di tempo. Era uno dei miei cocktail preferiti quando ero più giovane. Però troppo zuccherato dopo un paio già sbarellavo. È fatto con rum bianco, succo di lime fresco, zucchero di canna bianco, menta fresca, soda o seltz e poi ghiaccio a cubetti. Sicuramente è buono, uno è rinfrescante, già si iniziano a essere due tre, insomma. Invece quest'estate che ero al Phoebe Beach, in questo posto pazzesco a Porto Cervo, dove un cocktail costava la bellezza di 25 euro, allora mi sono tenuta il braccialetto per ricordo, per ricordare di averlo pagato, ho preso il margarita, che anche mi piace molto, perché ho detto dai, una volta che lo pago 25 euro, non è che mi prendo il solito gin tonic, facciamo una cosa un po' più, è durato poco e di alcol aveva solo l'odore, però dai, 25 euro ben spesi per la location. Ragazzi, è arrivato il momento della novità.

Raif, la novità si chiama Parlar d'amore, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Company. Allora, Paola ci scrive, ci bacchetta anche un po', certo che sono tutti estemi, con questo caldo poi i gradi degli alcolici mi sa che raddoppiano. Acqua e ancora acqua.

l'alcolismo. C'è chi scrive: preso uno spritz a Forte dei Marmi, 16 euro. Gli ho detto: a Rovigo con 16 euro mi ubriaco, visto che costa 4 euro. Ammazza, 16 euro a Forte dei Marmi? Uno spritz, no vabbè, ormai io da mezza veneta dico follia pura. A Roma viaggiamo sui massimo 10 euro, 8-10 euro, che comunque sono tanti. Io non lo prendo più a Roma, ve lo dico, proprio fuori dal Veneto lo spritz non si può bere assolutamente. Allora, io vorrei sapere se magari avete in programma le ferie, immagino proprio di sì, ma siete di quelli che amano andare nei posti dove vanno tutti, cioè dove sapete già che incontrerete un miliardo di italiani, magari anche il vicino di casa, o magari cercate mete un pochino più ricercate? Nel caso me lo dite se vi va, al 3:32-688-688. Intanto, cioè, se non volete incontrare altri italiani, cioè ti giri e il vicino d'ombrellone: oh grande, no, ma che sta a fa qua? Oh dai, no, ma non ci credo, è romano, per nel mio caso. Dovete evitare, a quanto pare, secondo i dati di Astoi, che sembra una roba giapponese. Astoi è un portale che ci dice dove non dobbiamo andare in vacanza se vogliamo incontrare altri italiani. Sardegna, vabbè, si sa che è una delle mete più gettonate da sempre. Grecia, anche in Grecia, ragazzi, perché la Grecia è grande, però è chiaro che se andiamo a Mykonos, cioè becchiamo mezzo mondo. Se andiamo magari in un'isoletta meno conosciuta, un po' sperduta, c'è la possibilità che non becchiamo nessuno che conosciamo. Baleari, quindi Ibiza e Formentera, ragazzi, a Formentera c'è praticamente mezza Roma e mezza Milano. Non so se anche a voi è capitato di incontrare persone conosciute. Ma anche il Giappone e i fiordi norvegesi, ma neanche lì possiamo andare? No ragazzi, dai, vi prego, ormai siamo veramente ovunque noi italiani, ovunque.

0: Abbiamo concluso la nostra puntata di Snack con due grandi successi, uno dal passato, uno dal presente. Prima abbiamo ascoltato Dan Harmon con I Can Dream About You, adesso invece Fulminacci con Maledetto Me. Siamo arrivati alla fine, ma prima di salutarci ho una cosa molto importante da ricordarvi. Oggi l'ho fatta passare un po' in sordina, ma domani 31 luglio, fine mese, ci sarà l'estrazione della nostra tombola di Snack. Quindi io vi ricordo che in palio per il vincitore ci sono ovviamente tutti i gadget di Radio Company e anche la maglietta firmata targata Snack, nello specifico maglietta nuova edition, new edition, quindi hai capito, a Swanagana, mica bruscolini, mica pizza e fichi. Vi ricordo anche il regolamento, lo faremo più o meno verso mezzogiorno. Dovrete farvi trovare belli pronti e preparati con tutti i numeretti che sono passati durante questo mese, tra una canzone e l'altra, tra una pubblicità e l'altra, così, quando ci andava. Sono proprio curiosa di scoprire quale sarà il risultato, perché questo mese siamo stati cattivelli, abbiamo fatto passare numeri una volta ogni tanto senza mai ripeterli e non li abbiamo neanche inseriti nel podcast, quindi non c'era possibilità di trucco o barbatrucco. Lo scopriremo domani. Visto che ho nominato il podcast, vi ricordo anche che tutte le repliche le potete trovare su Streammo, si scrive Streammo, o su Streammo proprio sul sito, oppure vi scaricate la app che esiste anche di Radio Company per portarci sempre con voi in streaming e riascoltare tutte le puntate. Detto ciò, ho finito, me ne vado a casa, è arrivato il momento di dare la parola a Vittorio Ferro con le Company News delle 13. Io e Martino invece torniamo domani e vi ringraziamo. Mira, ancora domani Martino, e io pure sabato mattina, e tu domenica. Perfetto, facciamo pilota. Ci risentiamo domani, fate i bravi amici, ciao ciao.
1: Snack con Leo e Giuli Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Un minutino alle 13, ciao!
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Il presidente Mattarella ha lanciato stamane un appello per un ritorno al rispetto reciproco nella vita politica italiana, auspicando la fine dell'aggressività verbale. Mi auguro costantemente, ha dichiarato durante la cerimonia della consegna del ventaglio, appunto stamane, che la vita politica del paese si svolga nel reciproco rispetto, senza inopportuna aggressività verbale, immotivata e controproducente. Mattarella ha inoltre espresso preoccupazione per la crescente astensione elettorale, definendola un fenomeno che dovrebbe essere il punto d'attenzione per tutte le forze politiche. L'auspicio che le tensioni legate alle elezioni non distolgano l'attenzione dai problemi quotidiani dei cittadini. Andiamo all'estero. Nuovo massiccio attacco russo sull'Ucraina con droni e missili colpiti aeroporti e infrastrutture militari. 8 le vittime accertate, tra cui 2 bambini a Krivili. Il presidente Zelensky denuncia terrorismo russo e una grave carenza di missili antiaerei dai partner. Durante l'offensiva un missile ha violato lo spazio aereo polacco. Il premier Tusk ha convocato una riunione d'emergenza confermando la caduta di un missile da crociera probabilmente russo sul territorio nazionale senza causare vittime. Il ministro degli esteri ucraino ha sottolineato l'urgenza di rafforzare la difesa aerea. Gli Stati Uniti hanno condotto una serie di attacchi contro l'Iran, un'azione di rappresaglia per i recenti tentativi di colpire le forze americane in Medio Oriente. L'offensiva arriva dopo l'attacco alla base USA in Giordania, colpite decine di obiettivi, tra cui centri di comando militari, installazioni, missili e droni, siti di sorveglianza, di difesa costiera e capacità marittime, ha dichiarato una fonte ufficiale. E restiamo all'estero. Le fiamme divampano senza sosta sull'isola greca di Creta, costringendola all'evacuazione di circa 8.000 persone da una nota località turistica. Le forti raffiche di vento che impediscono l'impiego di mezzi aerei per le operazioni di spegnimento alimentano l'emergenza. Abbiamo evacuato 8.000 persone, ha dichiarato Maria Lioni, vice governatrice della regione di Retmo. La tragedia si è aggravata ieri con la morte di 3 vigili del fuoco, 2 dei quali sono stati trovati senza vita tra le fiamme, mentre tentavano eroicamente di domare gli incendi. E torniamo in Italia. Il voto sul riconoscimento facciale previsto oggi alla Commissione Affari Europei della Camera è stato rinviato. La decisione arriva dopo il via libera già ottenuto al Senato dalla Commissione Politiche Europee. Il provvedimento è ora all'esame anche delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato, ma in queste sedi l'iter sembra proseguire senza intoppi. Il governo sta cercando di accelerare sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per le identificazioni, ma l'opposizione PD, Movimento 5 Stelle, insorge chiedendo maggiori tutele. Anche il garante per la protezione dei dati personali ha espresso preoccupazione. Il Cotacos denuncia che per il terzo giorno consecutivo il taglio delle accise da 17 centesimi disposto dal governo non è stato interamente trasferito sul prezzo finale del gasolio alla pompa. L'associazione che monitora quotidianamente i listini afferma che secondo i dati regionali pubblicati dal Ministero dell'Economia il prezzo medio del gasolio è sceso oggi di soli 11,8 centesimi sulla rete ordinaria rispetto ai prezzi del 27 luglio. Ma sentiamo su questo Gianluca Di Ascenzio di Codacons.
5: L'intervento del governo era quello di poter pagare un po' meno il pieno, quantomeno di gasolio, però il fatto che molti distributori non si stiano adeguando ci ha costretto a chiedere a Mr. Prezzi, al garante per la sorveglianza sui prezzi, di avere l'elenco dei distributori che non stanno trasferendo questo sconto sugli automobilisti, e quindi abbiamo predisposto una segnalazione all'antitrust e anche alla Procura della Repubblica per verificare cosa sta accadendo. Il prezzo del gasolio è diminuito di circa 11 centesimi in media sul territorio nazionale, mentre invece lo sconto delle accise è di circa 17 centesimi.
4: La situazione è composita un po' a macchia di leopardo. I tagli maggiori in Val d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, altre regioni un po' meno.
5: Tra le regioni dove non viene applicato c'è la Campania. E lo sappiamo, questo è un periodo di spostamenti degli italiani per le ferie, e da quello che sappiamo, insomma, da una parte ci rallegra il fatto che molti nostri concittadini abbiano scelto il bel paese per trascorrere le ferie, però certo con l'aumento del carburante diventa più complicato e più costoso a rimanere in Italia.
4: Il prefetto di Torino, Donato Cafagna, ha firmato un'ordinanza che vieta il campeggio libero nei comuni di Susa e Bussoleno. Il divieto è valido da mezzanotte di giovedì 30 fino alle 7 di lunedì 3 agosto. L'urgenza è motivata dalla necessità di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica in riferimento all'iniziativa di campeggio annunciata dai movimenti NoTav e dall'ex centro sociale Ascatasuna. La polizia è già presente sul posto per presidiare l'area con agenti e camionette posizionati all'ingresso di frazione Tradervi a Susa. Gravi disagi per i viaggiatori a Milano stamane, dove i treni subiscono ritardi fino a 140 minuti. La situazione è complicata dalla concomitanza di lavori programmati, un principio di incendio alla stazione Garibaldi e anche un danneggiamento a Verona. A questi si aggiungono i ritardi per i lavori nel nodo di Firenze, con possibili allungamenti dei tempi di percorrenza fino a 180 minuti. Inoltre, la circolazione sulla linea Milano-Venezia è sospesa tra Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo per danni all'infrastruttura. D'oggi 30 luglio nuove carte d'identità elettroniche per i cittadini che hanno compiuto 70 anni avranno validità illimitata. La misura voluta dal governo semplifica la vita di oltre 10 milioni di persone. Le carte manterranno piena validità anche ai fini dell'espatrio. Il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo ha dichiarato: abbiamo voluto questo cambiamento per semplificare la vita di oltre 10 milioni di persone. Lo sport dunque è ricominciato l'avventura azzurra con Roberto Mancini nuovamente alla guida della nazionale. Il CT campione d'Europa inizia il suo secondo mandato ufficialmente il 25 settembre con la sfida di Nations League contro il Belgio in programma allo Stadio Olimpico di Roma. Questo incontro segna l'avvio di un nuovo percorso che condurrà l'Italia verso le qualificazioni ad Euro 28 previste da marzo dell'anno prossimo. Prima di allora gli azzurri affronteranno 6 partite impegnative, incluse quelle contro Francia e Turchia, oltre al Belgio appunto. Il nuovo direttore tecnico Claudio Ranieri affiancherà Mancini. In meteo nel pomeriggio si prevede un temporaneo aumento della nuvolosità su Alpi, Appennino centrale e zone interne delle isole maggiori. Sono possibili isolati e brevi temporali sui rilievi della Sicilia. Il resto del paese godrà invece di sole diffuso. Le temperature massime sono attese in leggero aumento su gran parte del territorio nazionale. I valori si manterranno al di sopra della media, attestandosi per lo più tra i 31 e i 38 gradi. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it, scarica l'app.
3: Radio Company.

0: My telephone, quello che di solito si dimentica sempre in giro. Aspetta, ce l'ho qua. Silenzioso, silenzioso come sempre. Pronti a incominciare un nuovo appuntamento con il Belli Conte 4.0 Replay. Oggi dal bagno 13.
1: Company, Radio Company.
2: State al bagno 13. Belli Conte 4.0. E state al bagno 13. E state al bagno 13.

col bene che ti voglio 2026. Siamo arrivati quasi alla fine del mese di luglio. Insieme anche quest'oggi dalle 13 e qualche minuto praticamente fino alle 14 con Stefano Conte e DJ Megaloman. Non avevi la samba portata di mano, secondo me, mio caro DJM. E quindi oggi non abbiamo festeggiato come gli altri giorni, ma vedrai che secondo

0: punto girerei la ruota. Giriamo la ruota.
1: Cos'è che vi dimenticano? Che con più frequenza prima. Dai, prima per le vacanze, per quel che l'è.
0: Hai già deciso qual era praticamente l'argomento. E vabbè, allora è una fava. Fai girare la ruota, grazie.
2: Ah, una fava.
0: Eh sì, perché avete già sentito la voce storpiata di Daniele Belli che praticamente diceva qual è l'argomento di oggi, cioè praticamente pescato dalla puntata, in questo caso fammi controllare che vada a dire la puntata giusta, era il 22 di agosto, almeno questo l'ho beccato, 22 di agosto, dove ci chiedevamo: quando partite per le vacanze? Siete di quelli che preparano la valigia e quindi assolutamente chirurgici, non vi dimenticate assolutamente niente? O siete di quelli che discutevamo appunto in quella puntata, ma discuteremo anche in questa, cioè vi dimenticate sempre tutto? Per la serie parto per le ferie, lascio qualcosa a casa e allora quel qualcosa che resta a casa viene comprato in loco. 90% delle volte, te lo dico, sono due le cose. Addirittura vengono comprate in aeroporto con marche di discutibile gusto: lo spazzolino da denti e il dentifricio. Sono due. E i rasoi. Cosa prendi? Gli Svensinkons. Gli Smalkinson prendi in. Io non ho più problemi di rasoio, quindi ho quello elettrico e quello e non si può dimenticare. Però ti posso assicurare che quelli che trovi di solito all'aeroporto sono o i Svinsonson, perché non ci sono quelli ufficiali. Quindi, quali sono quegli oggetti, quelle cose che puntualmente fate tutta la lista, però vengono lasciate a casa e quindi ne acquistate uno nuovo? Perché la regola è: ok, parto, quello che c'è in borsa va bene, quello che mi sono dimenticato lo compro in loco. Diteci la vostra al 333 2688 688.

0: Mi ero quasi dimenticato della In Vogue, ragazzi. Abbiamo incominciato il Belli Conte 4.0 show, il Belli Conte 4.0 show, l'avevo abbreviato. Replay, però replay è scritto così come si pronuncia, mi raccomando. Abbiamo ritrovato dalla puntata del 22 di agosto dell'anno scorso. Quando partite per le vacanze, siete di quelli chirurgici, cioè che hanno la lista e quindi non si dimenticano nulla, o di quelli che puntualmente vanno a fare collezione di alcuni prodotti perché se lo dimenticano ogni volta e quando arrivano sul luogo oppure in aeroporto devono comprare quegli oggetti lì? Fatecelo sapere al 333-2688-688. Ritorniamo fra poco.
1: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13. Spot.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Nando, perché siete veramente chirurgici. Ciao belli Conte Show, io sono chirurgico nel preparare le valigie, perché facendo le ferie in moto, per questioni di spazio dobbiamo pensare molto accuratamente a cosa portare Andrea. Andrea, in questa dichiarazione dove devi ovviamente in maniera accurata pensare allo spazio che hai a disposizione, è un po' la stessa cosa che ultimamente hanno coloro che partono per dei viaggi, utilizzano l'aereo ma non vogliono avere il bagaglio in stiva. Stanno diventando, te lo posso assicurare, sempre più chirurgici nel riempire il trolley che hanno a disposizione per il viaggio, perché vogliono farci stare dentro tutto quanto. E ti dirò di più, ci sono molte compagne, perché lo so, anche di amici, non solamente la mia, che fanno delle scelte chirurgiche nel tentare di mettere tutto quanto nella valigia che hanno a disposizione, ma poi alla fine di tutto quello che portano mettono un terzo, se non un decimo. Cioè hanno dei vestiti per 8 giorni dentro una valigia di 4 centimetri, però riescono a indossare niente. Cioè, vanno in giro sempre praticamente in costume e braghettina corta. Voi che tipi siete? Di quelli che si dimenticano le cose oppure di quelli che si ricordano di portare tutto? Abbiamo scoperto che molti degli ascoltatori di Radio Company sono chirurgici. Ciao Company, difficilmente dimentico qualcosa, ma l'ultima volta che sono stata a Milano per un paio di giorni ho scordato il caricabatterie del telefono. Quello è facile dimenticarselo, infatti sono moltissimi che lo acquistano in aeroporto, sapi? E neanche quello ufficiale.
1: C'è un messaggio che condivido appieno,
0: sì,
1: però vorrei fare una parentesi.
0: Cioè quale?
1: Che è sempre colpa di Daniele.
0: Sì, sempre colpa di Daniele.
2: Cioè con te ti stimo come persona, cioè periodo estivo, sì, poca voglia, certo, quindi neanche la difficoltà di trovare fuori argomenti nuovi. Ma si no, prendono con i vecchi dell'anno prima e vanno tutti a fanculo. No, cioè io ti stimo come persona perché riesci, sì, a fare cioè riesci a lavorare meno e anche a farlo passare come una cosa corretta, perché alla fine è anche bello rivedere le cose vecchie, o no?
0: Sì, è sempre colpa di Daniele. Comunque scarichiamo su di lui, abbiamo risolto il problema.

0: Lo stile, la classe, l'eleganza da Parigi a New York, passando per Madrid, arrivando a Roma, insomma questi posti splendidi come Faulis, la Faulis Fashion Week. Negro Can, Calaves, siete all'interno del Belly Conte Show 4.0 Replay, dove vi abbiamo chiesto: voi quando partite vi ricordate tutto? Sapete cosa mettere in valigia esattamente, perché siete ormai degli architetti della creazione dello spazio all'interno della valigia, addirittura sapete nell'incavo della valigia cosa mettere, e sopra vi dimenticate qualcosa o niente? Abbiamo scoperto che le cose che si dimenticano più spesso per gli ascoltatori di Radio Company sono caricatore del cellulare, che viene dimenticato, anche se ultimamente ci sono delle ricariche anche wifi molto comode negli aeroporti, insomma sempre più spesso anche delle power bank portatili che si possono tra l'altro portare da un aeroporto all'altro. Sapevi questa cosa? Non è un nuovo servizio. Spazzolini da denti, dentifrici, le lamette Swinson sono quelle, schiuma da barba, ma anche perché la schiuma da barba, se la prendi troppo grande poi non te la fanno imbarcare, quindi bisogna stare attenti, ci vuole quella mini, quella che schiuma da barba. Io ho fatto campeggio in tenda per una vita e quindi è necessario avere bene presente cosa devi caricare, perché hai anche l'attrezzatura e devi preparare tutto. Ho delle liste nella checklist che da cartacee negli anni sono diventate digitali per ogni occasione, quindi vacanza al mare, in montagna e non campeggio, o non campeggio, man mano che preparo le valigie spunto. Yavol! Chi è? Ho paura a chiedere, perché ho timore che arrivi da una puntata. Ecco, da una puntata del passato.
1: Ma perché? Amico,
0: sì. Ma cosa c'è?
1: Sei uno sfigato.
0: Perché?
1: Perché devi pensare a cosa portarti in vacanza.
0: E invece lei che vive sulla isla non ha problemi.
1: Io mi alzo la mattina.
0: Certo.
1: Posso anche dimenticarmi il pareo.
0: Il pareo, oppure va in giro nudo lei.
1: Vado in giro nudo. Scendo giù alla Salinas,
0: fa il bagnetto,
1: faccio il bagnetto nudo, faccio 5 bracciate.
0: Ok.
1: La gente mi riconosce perché sono anziano con i capelli bianchi lunghi.
0: Certo, lunghi.
1: Un'icona della isla.
0: Un'icona.
1: E poi tutto nudo me lo...
0: Cosa fa?
1: Sbatacchio.
0: Ma per cortesia, ma...
1: E poi ritorno nel cuore della isla.
0: Benissimo.
1: Perché ogni...
0: Ecco qua,
2: perché
0: il cuore
2: della... Io ho questo maledetto che non capiscono un cazzo di...
0: Hanno aperto lo universo.
2: Non è possibile.
1: E questa è la vita bella.
0: E questa?
1: Sei sempre in vacanza.
0: In mezzo agli hippie.
1: E nessuno che ti rompe i coglioni.
2: Porca di quella troia, avete rotto lo scocone, maledetto, facendo
0: fanno festa.

E allora, quali sono gli oggetti che vi portate sempre dietro, che non dimenticate mai, e quelli che invece proprio dimenticate, quindi dovete comprare una volta già partiti per il viaggio? Ce lo fate sapere oggi al 333 2688 688.

0: Sushi è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito. Company.

0: stavo un attimo giusto, facciamo un'azione di servizio DJM, visto che c'è chi ci dice ciao, qual è il titolo del pezzo anni 90 passato alla radio qualche minuto fa. Ce ne sono stati due, c'era Respect di Spike, se no c'era Negro Can Cadavez, così abbiamo anche aiutato. Comunque credo che tutte le playlist le potete tranquillamente trovare sulla nostra app, sapendo anche quello che abbiamo passato prima. Mentre c'è qualcuno che ancora secondo me vuole dirci se è chirurgico oppure se è qualcuno che dimentica probabilmente tutto.
1: Sentiamo. Io quando vado in viaggio mi faccio la lista di ciò che devo portare via e la metto in valigia, spunto. E poi le ultime cose come il caricatore, gli occhiali o altro le tengo vicine, così so che le devo portare via la mattina, il giorno della partenza.
0: Ah sì? E beh, insomma è un bel sistema questo, cioè te le lasci sul comodino le ultime cose e quindi diventa impossibile. Io invece ho un sistema, siccome ho due caricabatterie metto quello che non uso già in valigia, così sono sicuro di non dimenticarmelo, perché bisogna evitare anche situazioni di chiara ignoranza. E quindi vada.
2: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate
0: anche oggi per poter entrare nel nostro club degli ignoranti. Come fare in questo 30 di luglio per entrare nel club? Semplicissimo, stiamo per dare una parola di lingua italiana. Di questa parola non vogliamo la definizione esatta, ma una definizione sbagliata, ancora meglio inventata da voi di fantasia. Questo vi aiuta ad entrare nel club degli ignoranti anche oggi, anche in questa giornata, ma per il più fortunato, per la più fortunata, in palio come sempre c'è la tessera del club. Quindi 333-2688-688, la parola di oggi è chiave. Eh sì, la chiave, il chiave, lo chiave. Sì, puoi mettere anche l'accento e farlo diventare lo chiave. Quindi che cos'è? Chiave o chiave? Attenzione ragazzi, mi raccomando oggi, perché io veramente certe volte ho paura con voi. Dicesi chiave, avete quindi la parola di oggi e provate a entrare nel club degli ignoranti.

0: pazzesco, non solamente per la scelta dei suoni degli Air con Kelly Watch the Stars, ma anche perché aveva un video veramente stranissimo all'epoca. Allora, la Chiavè è una nuova marca di maionese al posto della Calvé, sappiatelo, che sta venendo fuori più e più e più e più volte. Ciao Radio Company, dunque Chiavè, ex nome del fiume Piave, saluti da Daniele, che quindi fiume Chiavè. Il Chiavè è un famoso vino friulano utilizzato soprattutto per incontri osè. Tu stappi una bottiglia di Chiavè e vada grandissima. Aspetta, perché c'è qualcuno che scrive: ciao Radio Company, Chiavè sono, o Chiave sono una tribù aborigena di ninfomani, Claudio. Andiamo là, io sapevo che finivamo là. Sentiamo chi c'è in lista con me.
1: Chiavè, nuovo vitigno autoctono. Come esiste il cuvè, esiste il Chiavè.
2: Colui che riusciva a spalancare le acque era Mosè. Quello che riesce a spalancare le porte è Chiavè.
3: Se vuoi aprirti la strada per il mondo della ristorazione, devi senz'altro usare la maionese Chiavè.
0: È un altro che entra, anche se con la maionese, insomma. Non facciamone entrare troppi, ma è entrato anche lui nel nostro club anche oggi. 333-2688-688, avete capito che la parola è chiave o chiave, a seconda di dove volete mettere l'accento, per entrare nel club oggi.

0: belli precisi oggi, le 16.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.

0: Kaisa, I can't wait, letteralmente non vedo l'ora, anche noi non vediamo l'ora che inizi, in realtà è già cominciata, anche se non ufficialmente, una nuova puntata di Brutti ma in costume.
1: Esattamente, eccola qua, ciao amico.
0: Buon pomeriggio.
1: Mettiamo la sigla?
0: Dai, yeah.
1: Mettiamola.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
1: Era una bella giornata questa mattina, quando a un certo punto, credo metà mattina, mi arriva una chiamata, ma io sono già al telefono, quindi quella chiamata viene registrata da un messaggio, cioè viene fuori ti ho chiamato Ale.
0: Ti ho chiamato.
1: Sì, ti ho chiamato Ale, eccetera, eccetera, questo servizio qua.
0: E no? di chi era questo ti ho chiamato?
1: Questo ti ho chiamato era di una signora che cioè memorizzato nella mia rubrica come Stefano Ferrari.
0: Cosa okay? Che sarei io?
1: A seguire di questo messaggio mi arriva un messaggio vocale,
0: sì.
1: Il quale mi chiede una cosa che effettivamente non l'avevo considerata.
0: No.
1: Cioè, dove è finita la mia chiavetta del caffè?
0: Sono stato scemo io a non considerarla ieri, quando ti ho prestato la chiavetta del caffè, per prendere un caffè ovviamente,
1: sì,
0: o l'acqua, quello che era,
1: sì,
0: e poi ti sei dimenticato, cioè hai fatto come fanno i fumatori con gli accendini,
1: sì, capito? Frega,
0: ha messo in tasca
1: mani con la colla.
0: E ciao, stamattina sono andato un po', diciamo, così. Ho elemosinato.
1: Quindi ci hai guadagnato. Però a mio discapito ti posso dire che in tasca che cosa ho tirato fuori.
0: Oh,
1: aspetta, non questa, un'altra.
0: Quello è un portachiavi di Radio Company. Che
1: sì,
0: non
1: ma c'è una chiavetta attaccata alla chiavetta USB che non è mia.
0: Ah, okay.
1: Quindi questa qui non è mia.
0: Non avevo dubbi che
1: ti
0: non
1: faccio
0: fosse
1: vedere
0: tua.
1: Questa che è una chiave, vedi che sì, c'è una targhetta, non dire il nome, ma è una targhetta che non è né della radio né mia.
0: È di un albergo così.
1: Non proprio, ok? È una chiave che apre delle porte, è di un cliente, io ce l'ho in tasca da 10 giorni.
0: Ok.
1: E non l'ho ancora restituita.
0: E tuo cliente non può aprire quelle porte, tra l'altro.
1: Non aprite quella porta.
0: Esatto, stavo pensando proprio al film. Buon pomeriggio.
1: Perché sono fatto così, volevo dire, cioè non lo faccio apposta.
0: No, lo sappiamo.
1: Vabbè,
0: buon pomeriggio.
1: Ciao Stefano Ferrari, c'ho anche ad Andrea Rossina alla parte tecnica.
0: Ciao.
1: Domani siete insieme? Quindi non ci sarete.
0: Domani non ci saremo entrambi.
1: Ok.
0: Perché abbiamo programmato di partire alle 13. Poi in realtà, conoscendo Andrea Rossini, siccome vado via con lui e partiremo alle 15. Perché
3: sì, guarda che non sono mica Pietro.
0: Se lo conosco bene. Sono circondato veramente da persone, non lo so.
1: Affidabili.
0: Non lo so come faccio a stare qua dentro io. Non lo so.
1: Va bene, cominciamo, dai.

0: Diesel. Quando c'è questo disco mi viene sempre lo stesso pensiero,
1: cioè
0: il fatto che mi piacerebbe imparare tutte le lingue del mondo per saper tutto, capito, da questo punto di vista, perché mi dispiace molto non riuscire a pronunciare nel modo corretto il titolo di questa canzone, che è notoriamente Domani mi depilo, giusto?
1: No, Domani mi depilo è domenica a mezzogiorno in punto,
0: ecco,
1: io non lo so il francese, però ho controllato.
0: Ti sei istruito e hai fatto molto bene. Tra poco
2: Brutti ma in costume su Radio Company.

0: J-Ax, Hippia, yo, qui a Radio Company, in brutti ma in costume.
1: Parliamo di una ragazza che non è famosa, ma purtroppo suo malgrado lo è diventata nelle ultime ore. Si chiama Carolina Di Vico, è una giovane ragazza che è stata purtroppo scambiata, non si sa esattamente come siano arrivati a lei, ma è stata scambiata per una delle ragazze che erano nella metro a Bangkok. Non so se vi ricordate, ma circa una settimana fa vedo fuori quello scandalo di quei ragazzi che sono
0: italiani.
1: Italiani, certo. Tra l'altro figli di dipendenti dell'INPS. Con questa gita pagata proprio dall'INPS, diciamo, erano in Thailandia, a Bangkok, e in questa metro non si comportavano molto bene, tant'è che venivano insomma un po' ripresi dagli altri passeggeri della metropolitana, dai thailandesi, insomma, capito?
0: Beh, chiaro, sì.
1: Certo. Allora, questa ragazza è stata scambiata proprio per una di quelle persone, di quei ragazzi che erano all'interno di quella metropolitana,
0: sì,
1: e sta ricevendo dalla Thailandia una valanga di messaggi, di insulti,
0: proprio una shitstorm di quelle esagerate.
1: Sì, che tu non hai idea, ma delle cose anche gravissime, pesantissime. Cioè proprio augurare morte come se piovesse a lei, tutta la sua famiglia, insulti di vario tipo. Insomma, ovviamente questa ragazza non c'entra niente, stanno cercando di chiarire questo problema, ma qua ti fa capire che in un certo senso sui social, cioè non è una moda tutta italiana quella di scrivere basta,
0: sì,
1: cioè è un po' tutto il mondo che c'è sta
0: tra
1: roba.
0: Tra l'altro lei ha fatto anche un video in cui dice: io a Bangkok non ci sono mai stata, tantomeno in moto.

0: Still con Pompei qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: Esatto, e adesso i primi 30 secondi con Vittorio Ferro.
2: Buon pomeriggio, grazie per la linea. Una giornata difficile oggi per i treni, gravi disagi nella zona di Milano dove i treni hanno subito stamattina ritardi fino a 140 minuti. La situazione è complicata dalla concomitanza di lavori programmati, un principio di incendio alla stazione Garibaldi e anche un danneggiamento a Verona. A questi si sono aggiunti i ritardi per i lavori nel nodo di Firenze che interessano le relazioni Torino-Milano-Verona-Venezia e Roma-Salerno-Reggio Calabria, con possibili allungamenti dei tempi di percorrenza fino a 180 minuti. Inoltre, sempre oggi, la circolazione sulla linea Milano-Venezia era stata sospesa tra Verona-Porta Nuova e Verona-Porta Vescovo per danni all'infrastruttura.
1: Arriva Madame!

0: Per in brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni. Senti, wow, c'è una cosa che ogni tanto mi torna in mente. Dai. Cioè continuo, sì, da qualche giorno a questa parte continuo a pensare,
0: mi ritorna in mente, bella come sei,
1: esatto, al fatto che non abbiamo parlato di una notizia abbastanza inquietante, ma abbastanza, come dire, vicina a quella che, a quello che è il mood del nostro programma.
0: È strana sta
1: questa
0: cosa.
1: Questa settimana non abbiamo mai dedicato neanche 30 secondi a quel tipo che è andato in ospedale, aveva fortissimi dolori all'intestino e gli hanno trovato un'anguilla dentro, un'anguilla viva di 65 centimetri.
2: Sì, l'ho sentita.
0: Che,
2: sì.
0: Se no, l'ho un po' bypassata, diciamo. Ecco.
1: Volontariamente? Mi pare strano, perché lui ha detto...
0: E capita sempre che quando ti tuffi in mare un'anguilla c'è.
1: No, lui ha detto, è entrata nel retto mentre pescavo, ok? Diciamo che...
0: Ma si può...
1: No, fermi. No, cioè, non, è sbagliato, perché alla fine lui stava pescando, no?
0: Sì.
1: Quindi l'anguilla ha abboccato all'ano. non c'è altra soluzione. Ha abboccato all'ano. Dai, ci voleva tanto a capirlo.
0: Vabbè, a tra poco.
3: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa... Brutti ma in costume.
4: Spot. A terra in un luogo magico, vivi un'esperienza.

0: Più hotel su caribebay.it. Media partner Radio Company.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SNB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore qui a Radio Company in Brutti ma in Costume, dove è arrivato quel momento là.
2: Quel momento lì, sì.
1: Inizia qui la mezz'oretta dedicata a voi, quella che ci state ascoltando.
2: Però parliamo di una bella cosa oggi, una cosa che mi mette un sacco di allegria, cioè mi piace molto, è una cosa che mi piace. Le sagre, cioè bello.
1: Sì, anche perché la domanda alternativa che volevi fare è: vi danno fastidio i bambini degli altri? Al che io ti ho guardato e ti ho detto tutti. Ti ho detto sì, tutti, dal primo all'ultimo, e tu hai detto vabbè, cambiamo domanda.
2: No, allora, cioè, sì, parliamo di sagre, perché il periodo è quello giusto, fa un caldo bestia, però alla fine, quando si va in sagra, si va in sagra. Cioè, il periodo è ottimo. Ci sono tante tipologie di sagre, diciamo la verità, perché ognuna ha una specialità. A me piace molto la sagra del mio paese.
1: Del tuo paese?
2: Del mio paese, che è Giarre, è una frazione di Abbaro Terme,
1: provincia di Padova.
2: Sì, esatto, e sono talmente bravi a farla mangiare che ne fanno due all'anno, perché una è intitolata come sagra dello sport, mentre l'altra è proprio la sagra di paese, però alla fine è uguale, capito?
1: Tu vai a quella di paese,
2: io
1: perché
2: vado
1: lo sport
2: tutte e due. No,
1: tutte e due.
2: Sì, faccio il salto della tavola.
1: Ah beh, è vero, sì, sollevamento Ceres.
2: Esatto, così. Amici, ci volete segnalare una sagra che vi piace?
1: Cioè sì,
2: una
1: la sagra, vostra preferita.
2: La vostra preferita, ce la volete segnalare? Ci volete anche spiegare se c'è qualcosa che
1: la specialità.
2: Sì, la specialità, insomma, qualcosa per cui vale la pena andare a quella sagra lì?
1: Fatecelo sapere.
2: Sì,
1: poi
2: dai.
1: Se ci dite il paese, ricordatevi di mettere anche la provincia, perché magari non conosciamo il paese, quindi diteci la provincia.
2: Esattamente, quindi paese, provincia e
1: specialità.
2: Specialità, ecco, se parliamo di sagre oggi, se ce n'è una che vi piace molto, vi piace parecchio, mandatecela.
1: Può essere naturalmente quella del vostro paese, ma anche quella di un paese vicino, quella di un paese a 50 km da casa vostra. E
2: sagre buoi?
1: Dei paesi tuoi, dove andate logicamente, perché c'è una specialità, che ne so, ne butto lì una. Il tartufo.
2: Il tartufo,
1: capito?
2: Certo.
1: Per quelli che ovviamente.
2: Poi c'è quella dello gnocco, ad esempio.
1: Sì,
2: ce ne sono.
1: Al maschile, sì. Perché...
2: maschile, certo. Ah, beh, c'è la sagra della pappardella, ad esempio. Ce ne sono diverse in diverse località e le fanno in vari modi, ma sono bravi, eh.
1: Asciugati la bocca, per favore.
2: Sì.
1: Cioè, stai già cominciando,
2: Anche perché poi spesso, diciamo la verità, la pasta fresca, ad esempio, la fanno le signore, quelle anche un po' anzianotte del paese, che sono capaci, capito?
1: Sì.
2: Quindi vanno fuori delle robe.
1: Sì, non è che sia difficile.
2: È come andare a mangiare da 100 nonne, praticamente.
1: Sì, infatti.
2: Dai, allora, 333-2688-688, c'è una sagra che ci consigliereste? Per quale motivo? E soprattutto, dov'è? Grazie.

0: sun. I'm moving to the sun. Ughe l'ultranate qui a Radio Company, in brutti ma in costume, dove oggi vi abbiamo chiesto qual è la vostra sagra preferita.
1: Io ho fame.
0: Dove si trova, sì, e perché ci andate, cioè qual è la specialità
1: molto
0: in
1: bene,
0: realtà.
1: Molto bene. Ce ne sono alcune che mi hanno fatto proprio venire voglia, ti dico la verità.
0: Voglia? Allora,
1: sì, voglia di andare proprio a assaggiare la specialità.
0: Magari okay, non è voglia, è solo un certo langurino.
1: Potrebbe essere. Sagra di San Giacomo di Caonada, Treviso, specialità patate fritte fresche del Montello.
0: La patata del Montello?
1: Ma, sì, è vero. Sono Monia, qui da noi c'è la sagra del riso, dal 20 agosto al 30 agosto, Yolanda di Savoia in provincia di Ferrara. Ciao ragazzi.
0: Il
1: ciao.
0: Riso.
1: Il riso, certo.
0: Risotto.
1: È la sagra tua questa, dai.
0: Perché?
1: Riso, dai.
0: Sì, vabbè, riso e pollo.
1: Sì, riso e pollo. Quando è che farà la sagra del pollo?
0: Non lo so.
1: Va bene, ciao, consiglio a sagra del Carmine a metà luglio a Ponte Casale, Padova, si mangia molto bene. Va bene, sono Matteo, sagra dei Bigoli a Limena, provincia di Padova, il weekend del 25 aprile è passato ormai, però vabbè,
0: sì,
1: ce lo segniamo. Salutate Lorenzo, ciao Lorenzo.
0: Ciao.
1: Io vi consiglio la sagra della patata a Godia, vicino a Godia o Godia?
0: Domandone. Godia forse.
1: Godia?
0: Boh. Però dov'è?
1: È Udine.
0: Udine?
1: Sì,
0: si Godia. Mangia... Aspetta, Godia? Godia? Godia? No, Godia? Credo sia Godia.
1: Ma non è che, non è che parlano tutte così.
0: Sì, lo so, ma ho fatto una prova, sì, diciamo. Okay. Credo sia Godia, allora sto
1: scemo?
0: Bombo.
1: Scemo?
0: Scemo?
1: Scemo?
0: Mandi?
1: Si mangia benissimo e si mangia di tutto a base di patate. Questa è una di quelle sagre a cui mi piacerebbe andare. Alle quali mi piacerebbe andare.
0: Sei ghiotto di patate?
1: Sì, sì. Mm. In Grecia, ad esempio, moussaka come se piovesse, ce n'erano dentro.
0: Ah, ok, buono. Sì, sì, sì.
1: Sono Federica, a me piace la sagra a Ponso, provincia di Padova, specialità il mio ex moroso.
0: Lo mettono lì, lo cucinano?
1: Sì, lo cucinano. La festa a Campodalbero di Crespadoro in provincia di Vicenza, 8 e 9 agosto a 1000 metri d'altezza, quindi sarà anche fresco, immagino.
0: Si sta bene.
1: Luca Campofest, ciao Luca.
0: Ciao.
1: Ci saranno, credo, anche degli organizzatori che ci hanno scritto. C'è
0: ma hanno fatto,
1: da fare,
0: bene,
1: no?
0: hanno fatto bene.
1: Festa dei bigoli a Lozzo Testino, Padova, piatti tipici, bigoli fatti a mano con il bigolaro, cioè antico attrezzo che serve a fare i bigoli.
0: Mm.
1: Ah sì? E poi schizzotto, pane fatto a mano, anche questo è cotto con il forno a legna. Tutto a vista della clientela, hai capito?
0: Ok, la famiglia Califa lo schizzotto. Tutto a vista proprio.
1: Sentiamo.
2: Io vi consiglio a Soave, sì, che è in provincia di Verona.
0: Sì.
2: E fanno molte sagre, molte feste. Mm-hmm. C'è la sagra del vino, proprio di Soave, che è la sagra del paese.
1: Vabbè, ci sta.
2: E poi fanno anche Soave de Gusto, dove si mettono insieme tutte le cantine di Soave, a partire da proprio la cantina Soave stessa, poi sono tutte le varie cantine di Aropan, eccetera. E si beve e si mangia da Dio.
1: Beh, lì sì.
0: Beh,
1: cioè, è proprio è lì la zona. Cioè
0: poi
1: quella.
0: C'è anche c'è la qualità di vino, no?
1: Sì,
0: si chiama proprio Soave,
1: ovviamente.
0: Sì, al nome del paese.
1: Dai, sentiamone un altro.
3: Ciao, Company. Allora, io vi consiglio la sagra della patata su Arozzo, in provincia di Vicenza, che fanno appunto la specialità gnocchi con le patate di Rozzo, che sono veramente fenomenali. La fanno la prima domenica di settembre, di solito.
1: Ok.
3: Oppure quella che avevano appena concluso a Grumore Piedemonte, sarà in provincia di Vicenza, specialità polenta e musso. Una cosa paradisiaca. Ciao, okay, da Giorgio.
0: Dai, polenta e musso, il musso è l'asino.
1: È
0: però,
1: l'asino, certo.
0: E una domanda.
1: Dica.
0: Così per curiosità. No, ai nostri ascoltatori.
1: Dica.
0: Quando ci mandate i vocali,
1: sì,
0: dove lo infilate quel telefono? Me lo spiegate? Perché è una risposta alla quale io veramente. C'è una domanda
1: sì,
0: alla quale.
1: Sì, stai calmo,
0: non riesco a dare
1: sì,
0: risposta.
1: Calmati, dai,
0: calmati. C'è un casino pazzesco.
1: Dai, 3332688688, scritti o vocali, segnalateci la vostra sagra preferita. Dove e perché?

0: Lauro qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso una pausa per noi, ma prima arriva Vittorio Ferro.
1: Maxi sequestro in tutta Italia di migliaia di scooter elettrici venduti come biciclette a pedalata assistita. I mezzi importati dalla Cina sarebbero stati privi dei requisiti di sicurezza e della corretta marcatura CE. L'operazione della Guardia di Finanza ha coinvolto molte regioni, dalla Calabria alla Lombardia. Secondo le indagini, dal 2023 sarebbero stati importati almeno 6.885 veicoli per un valore di circa 5 milioni di euro. Indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico.
2: Time out per noi
3: su Radio Company. Brutti ma in costume.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Di Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
3: imperdibili occasioni.
2: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
3: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Wasted, me la traduci per favore? No, perché ero talmente tanto rapito dal pezzo dei Go West, We Close Your Eyes, che poi sai, sentito Anna, c'è stato questo brano del passato, brano del presente per tutti in lista Club Privé, dove sentiamo la vostra opinione su quanto accaduto in Thailandia, ma non solo, visto che insomma i ragazzi sembra che si siano scusati. Ricordiamo, in Thailandia è reato se alzi la voce metropolitana. C'è qualcuno che vuole portare un esempio italiano?
1: Io penso che se fosse successo in Italia, fossero stati gli extracomunitari a fare il dito a una signora, a offenderla e quant'altro, sì, la magistratura italiana avrebbe condannato la signora, perché poverini loro, gli extracomunitari, non potevano sapere, non possono sapere che in Italia ci si comporta civilmente. Ma io penso questo.
0: Secondo me, anche se non fossero extracomunitari, se fossero ragazzi in generale, anche se alzano le mani contro qualcun altro, non è assolutamente un problema. La legge thailandese è molto più severa rispetto a quella italiana. Ricordiamo che non pochi giorni fa è successo che un ragazzo che è arrivato dall'estero si è difeso in metropolitana contro un gruppo di borseggiatori, contro un gruppo di borseggiatori, e tutto è stato filmato, però nessuno ha fatto assolutamente niente, perché sia da una parte che dall'altra ormai è far west, cioè chi interviene e chi fa le cose meglio ha ragione, non c'è più neanche il tempo che possa arrivare la polizia sul luogo. Quindi in questo caso invece in Thailandia, se alzi troppo la voce, ti portano al commissariato. Controlliamo l'ora? Le 19:03 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha condannato gli scontri avvenuti in Val di Susa, violenze inaccettabili. E proprio in merito alle violenze nella valle, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano riversando dopo i divieti a Susa e Bussoleno. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, a riferirlo le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città da bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, emergenza roghi anche nel resto d'Europa, con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. Volley, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Gli azzurri torneranno in campo direttamente per i prossimi europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito contro la Svezia. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: A noi piace mantenere le promesse.
7: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
6: Goppion Caffè. Bevilo buono.

Soul ci riporta veramente indietro nel tempo, pur essendo un brano assolutamente attuale. Ciao Conte, io un po' ho girato, vero che da ubriachi gli stranieri comunque ne combinano o sono maleducati? Il problema è la differenza invece, secondo me, che gli italiani all'estero hanno la maleducazione nel sangue anche da sobri. È arrivato questo messaggio qui. Mr. Belt & Weasel, It's Not Right.

0: Whistle It's Not Right, mentre sono arrivati altri amici in lista, allora li sentiamo, vai.
1: Ciao Stefano, allora in gita sono stato sempre bravo, dai,
0: bravo,
1: diciamoci la verità. E per quanto riguarda l'estero invece preferisco i locali del paese dove vado, perché okay, gli italiani spesso e volentieri si comportano da padroni del mondo. E invece io all'estero ho paura di comportarmi male e cerco di essere più pacato possibile, più gentile possibile, più rispettoso delle regole
0: normale
1: possibile, perché non si può mai sapere cosa possa succederti all'estero non conoscendo le leggi a precisione, insomma, ecco.
0: Ma poi non è neanche le leggi, è anche la buona educazione, perché nel momento in cui uno resta fra le righe, si comporta bene, non fa niente di esagerato, non è che uno non si deve divertire all'estero e non può magari ridere o scherzare, però insomma finché resti nell'accettabile, secondo me non c'è nulla di male. Siamo arrivati in chiusura del nostro Tutti in Lista Club Privé, parte dell'argomento, ritorniamo fra pochissimo, sarà Happy Vibes.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

Gaia nel pomeriggio di Tutti in Lista Club Privé su Radio Company, 30 luglio 2026, assolutamente live anche stasera. La possibilità per voi di scegliere una canzone fra tre che abbiamo già deciso di ascoltare. Quale di queste tre però andrà in onda? Sono le vostre preferenze a dare un'indicazione. È da un po' di sere che c'è un testa a testa fra due pezzi, cioè nel senso che non è che vince facile uno, sarà che ogni tanto pure diciamo la stagione vi fa cambiare la scelta e quindi sta diventando molto spesso un testa a testa. Per questo giovedì, per questo 30 di luglio, abbiamo come pezzo A, e voi dovete mandare la vostra preferenza se volete ascoltarlo come pezzo A al 333 2688 688, se non lo fate per il B e per il C. Ma il pezzo A è Will Smith con Miami.

Di Freddie Mercury, però se non volete ascoltare il pezzo B c'è il pezzo C, Topaz New Millennium. Quale fra questi tre? Pezzo A, Will Smith, pezzo B, Queen, pezzo C, Topaz. Il tempo di una canzone come sempre per poter decidere. DJ Goya, Jason Derulo e Melody con Michiko.

Difficile resistere, difficile resistere alla tentazione di proporre quindi Freddie Mercury, ma soprattutto voi non avete resistito e avete stravotato ancora una volta i Queen, che hanno vinto come Happy Vibes di stasera. Adesso però c'è Peggy Gou, il nuovo singolo.

Cioè, secondo me, se ritornate a casa in questo istante, in questo momento, in questo 30 di luglio, intorno alle 19:30, andate dal vostro lui e dalla vostra lei dicendo queste parole a Diggy Den Den Den Den, dicendo che ve le ha dette Peggy Goo, fate un figurone. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco insieme, sarà ancora tutti in lista il momento.

ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SNB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: loro, eh? Another, che qualcuno di voi ha imparato a conoscere già quando era uscito il singolo Relax My Eyes, che ha avuto un discreto successo fra chi amava già gli Another, poi pian piano si sono fatti conoscere sempre di più, fino ad arrivare a questo Talk to You, pezzo che sta funzionando insieme a 54 Ultra, tanto è vero che insomma sono usciti con altri 3-4 singoli che comunque vengono proposti nelle serate dei club. Mentre la musica si fa seria in sottofondo perché siamo arrivati al momento dell'effetto, lo spiego come sempre non per chi ci ascolta abitualmente, che ormai sa perfettamente la formula, è quella di così intrattenerci negli ultimi minuti, scherzare, giocare, capire anche come potrebbe andare il mese di agosto, perché ve lo svelo già, un effetto legato alle previsioni agostane. Ma lo facciamo in maniera divertente, come quando interpelliamo, che so, l'effetto col cellulare mentre siamo dal dentista. Lo stesso sistema diventa però radiofonico per tutti in lista club privé. Basta che mandiate delle piccole indicazioni che ci servono come sempre per darle in pasto al nostro oracolo, e l'oracolo risponde. 333-2688-688, il mantra, il numero che serve per inviare i vostri messaggi. Oggi andiamo a scoprire il mese di agosto con i tarocchi. Due ne pesca l'effetto, il primo e il secondo, che diranno come sarà il vostro mese. Per giocare con noi, per conoscere la risposta, per essere fortunati, per partecipare, per essere fra quelli che riceveranno insomma un responso, il nome, giorno di nascita e segno zodiacale. Queste sono le indicazioni che ci servono, ripeto: nome, giorno di nascita e segno zodiacale. Tre elementi semplici per conoscere, grazie ai due tarocchi, come andrà il mese di agosto del 2026. Vabbè, ma non essere così triste, Gianluca Pacini, stanno arrivando. Intanto ci ascoltiamo un'altra canzone. Gianna Nannini con Marrakesh, American Ink.
1: Radio Company. The summer is magic.

Marrakesh. Partiamo con Julie, che è nata il 7 della bilancia, Julie, quindi andiamo a scoprire che cosa dicono le carte per il mese di agosto. La papessa e la ruota della fortuna. Agosto comincia in ascolto e finisce in movimento. La papessa ti invita a fidarti dell'intuito, a osservare in silenzio e a non svelare tutte le tue carte. C'è qualcosa che capisci senza bisogno di prove. Poi la ruota della fortuna, che non è qui il gioco, ma invece porta bene, perché rimette tutto in gioco, un cambiamento, un imprevisto, un'occasione che arriva e sposta gli equilibri. Il bello è proprio nel legame tra le due, proprio perché avrai ascoltato bene, saprai riconoscere il momento giusto quando la ruota gira. Quindi Giulia, ad agosto prima ascolti in silenzio, poi la sorte gira e tu saprai coglierla. Ti piacciono queste due carte, Giulia? Vabbè. Irene, 16, Leone, quindi probabilmente un 16 agosto. Allora, Irene, la temperanza è l'imperatrice. Agosto è un mese armonioso e generoso, la temperanza porta equilibrio e pazienza. Sai dosare le cose, mescolare gli ingredienti giusti, andare avanti senza strafare, con una bella calma interiore. Poi l'imperatrice aggiunge abbondanza, qualcosa che curi con dedizione. Fiorisce, arriva calore, creatività, magari una bella notizia vicino a te. Due carte morbide che si completano, un mese sereno in cui proprio grazie alla tua misura le cose crescono nel modo giusto. Per Irene, che è stata fortunata, che abbiamo scelto oggi per fare la previsione del mese di agosto, dice: ad agosto la calma è la tua forza e tutto ciò che curi con pazienza fiorisce. Abbiamo altra musica da ascoltare, c'è Klingande, Jubel.

canzone d'aperitivo, l'orario è perfetto. Jubel Klingande, l'abbiamo ritrovata. Alessandro è nato il 19, il suo segno è la bilancia e le sue due carte pescate sono il diavolo e il carro. L'agosto è una lotta tra ciò che ti trattiene e ciò che ti spinge avanti. Il diavolo apre con una catena, un'abitudine, una tentazione, una situazione che ti tiene legato e da cui fatichi a liberarti. Poi arriva il carro che offre la via d'uscita, la forza di prendere le redini, spezzare l'inerzia e andare dritto verso la meta. Il legame tra le due è una sfida, dipende da te se ti fai frenare dalla catena o se sali sul carro e parti. Il mese ti mette davanti a questa prova di volontà. Alessandro, ad agosto qualcosa ti trattiene, ma il carro pronto. Sta a te decidere se partire oppure se stare lì fermo. Non è facile come decisione, perché poi quando ci si trova un bivio, bisogna decidere. Abbiamo altra musica, c'è Arthur Baker, Queen of Chinatown.

To the beat. Scusami, l'ho lasciato andare. Siamo pronti a scoprire invece Paola, che è nata al 12 ed è il segno del Sagittario. Paola, la prima carta è l'Eremita e il secondo sono gli innamorati. Agosto ti porta del raccoglimento e una scelta. L'Eremita apre con un tempo per te, rallenti, ti ascolti, fai chiarezza dentro, lontano dal rumore, capendo cosa vuoi davvero. Poi gli innamorati mettono quella consapevolezza alla prova con un bivio da decidere nel cuore. Una scelta importante che non per forza deve essere d'amore, ma richiede di prendere posizione. Le due carte si tengono proprio perché ti sei ascoltata, saprai scegliere senza esitare. Paola, ad agosto, prima fai silenzio dentro, poi il cuore ti dice da che parte andare. Quindi citiamo Susanna Tamaro, va dove ti porta il cuore. Siamo arrivati alla fine con gli effetti, ritorniamo domani con un nuovo effetto per voi e fra pochissimo con tutti in lista. Tutti in lista, club privé.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: di Tommaso Paradiso che va a chiudere questo appuntamento di One Love One Live. Noi ci sentiamo domani mattina puntuali con la Family dalle 6:30 e poi di nuovo domani sera con One Love One Live dalle ore 20. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto

0: Fusica Maestro. Spot.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

piazze, sotto le stelle, decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone! Mixatone!

0: Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: fare?
1: Dai,
2: non ti devi preoccupare, c'è un mantra in

0: incredibile. Quale? Devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
1: Oh, sì.
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: J-Lo.
1: Company Yesterday.
2: Radio Company. Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
1: It's a new generation. Company Yesterday.
2: Radio Company. Yesterday.
3: Una buona serata a tutti, buona estate da Fabio De Magistris, ben ritrovati. Questa è Radio Company, questo aerospazio dedicato a quest'ora ai successi di qualche anno fa. Ritorniamo assieme quindi anche stasera, giovedì 30 luglio. Gianluca Pacini è già in regia, pronto ad occuparsi della parte tecnica, a mixare tutte le canzoni che abbiamo scelto. Intanto approfittiamone, sentiamo le prime che abbiamo inserito all'interno del nostro appuntamento. Tra poco infatti Justin Timberlake, Enrique Iglesias, Lady Gaga, subito c'è Rihanna.
2: Radio Company. Yesterday.

anche Lady Gaga per qualche minuto stasera qui su Radio Company, così uno dei suoi tanti successi è quello che abbiamo riascoltato e che abbiamo inserito all'interno di Company Yesterday. Continuiamo, tante canzoni ancora da riascoltare assieme, mixate, lo ricordo, da Gianluca Pacini. Io sono Fabio De Magistris e tra poco vi farò riascoltare Christina Aguilera con Missy Elliott e Car Wash, il loro successo, la loro versione di questa canzone di un bel po' di anni fa. Poi ritroveremo all'interno di Company Yesterday anche Floraida, All City e subito Shakira.

0: The Company, anche All City con Carly Rae Jepsen, era Good Time, la canzone che abbiamo appena riascoltato qui su Radio Company ed è la canzone che abbiamo scelto per arrivare ad una brevissima pausa per noi. A tra poco. Company yesterday.
1: Don't stop the party. Spot. A terra in un luogo magico, vivi un'esperienza

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Radio Company, io sono Fabio De Magistris e questo soprattutto è lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa, Company Yesterday. Tra poco riascolteremo Pink con Family Portrait, poi Aloe Black, Blue Cantrell con Sean Paul e subito Fedez con Francesca Michelini. Company
1: Yesterday. E gli anni passano e non ci cambiano, davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti

Blue Country con Sean Paul assieme per qualche minuto con questa canzone che abbiamo inserito stasera giovedì all'interno di questo appuntamento qui su Radio Company. Io sono Fabio De Magistris e c'è Gianluca Pacini ad occuparsi della regia, allora pronti a continuare con altre canzoni, quelle che ci porteranno verso la conclusione del nostro spazio di stasera. Sentiremo tra poco

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SNB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.